0: Buongiorno, buona domenica, benvenuti un tocco d'Italia. E io sono Angelina Rossi, and this is Alive 90.5, your sound, your community. E buon Ferragosto a tutti, che ieri era 15 di agosto, ma non solo quello, ieri era pure la festa della nostra Madonna, Beautiful Blessed Mary. Towards the end of the second hour, I'll put our beautiful hymn, Ave Maria. But for now, I have a beautiful, bellissimo ospite qui, live in the studio con me, un grande giornalista, che I'm sure che you all know him. Now his name when you hear it, Emanuele Esposito. Buongiorno Emanuele, come
1: Buongiorno,
0: stai? Welcome.
1: Buongiorno Angelina, grazie, grazie per l'invito e questo bellissimo programma. Io ti ascolto, ma stamattina quando sono entrato sono rimasto veramente scioccato, perché veramente c'hai una postazione radio incredibile.
0: I know, è veramente vero questo. I remember quando sei entrato, ho fatto oh my god. E io ho detto, è vero che quando entri qui, non solo che si chiama Live 90.5, but you do feel alive, è vero?
1: Exactly, exactly, yes.
0: So lovely to have you here in the studio on my show. Allora, Emanuele, tu sei di Salento?
1: Salerno, sì.
0: Sorry,
1: Salerno, sì.
0: Salerno. E Salerno è vicino a Napoli?
1: Sì, vicino a Napoli, diciamo, siamo in mezzo tra Napoli e la costiera amalfitana.
0: Beautiful, quindi, bello.
1: Diciamo costiera amalfitana che tutti conoscono,
0: oh, yes.
1: Quindi
0: beautiful
1: è
0: place.
1: Uno dei bei posti d'Italia, ma tutta l'Italia è bella poi.
0: Sì, sì, imagine adesso che festa che c'è là, è Ferragosto.
1: Sì.
0: E tu sei stato là,
1: sì.
0: Com'è Ferragosto lì?
1: Ma a Ferragosto generalmente si va in spiaggia, si festeggia con gli amici, si va in parco, in montagna, si fanno le feste in campagna, come una volta. Adesso un po' di meno, ma c'è ancora. Poi tanti paesi fanno la festa, adesso il giorno di San Rocco fanno la festa di San Rocco, ma il paese mio c'è la festa di San Rocco, quindi
0: ci
1: sono le sagre, si mangia, si beve, si balla.
0: Il mangiare di Italia, no one beats it, honestly. It's the best food. La moda, tutto lì.
1: Ma anche, guarda, io ti posso dire una cosa, che io sono qua ormai da 25 anni. Rispetto a 25 anni fa, anche qui in Australia, Sydney, Melbourne,
0: sì, sì. Tutto,
1: siamo cresciuti molto. Il food italiano,
0: yes.
1: E adesso anche diciamo gli australiani, ma non solo, diciamo tutti che vivono qui in Australia hanno imparato a mangiare italiano, anche perché viaggiano anche di più rispetto a una volta, quindi oggi puoi mangiare una buona pizza anche qui.
0: Ragione, yeah, they love our food. Allora oggi c'è grande festa a Five Dock, lì tutta la strada piena di Ferragosto. Sadly, I can't go because it's too much walking for me.
1: Yeah.
0: But it is beautiful, musica, tutto.
1: No, è bello che queste tradizioni continuano ad andare avanti, perché è importante non solo per chi come me è venuto dall'Italia, per le seconde generazioni, ma per i giovani, non solo italiani, anche australiani, perché sono quelle tradizioni che sono importanti, è la nostra cultura, perché sì, lì ci troverai food, però vedere una strada piena di tante persone che festeggiano l'Italia, perché poi si festeggia anche l'Italia in un certo qual modo, è bello, è
0: it's beautiful, isn't it?
1: Bello.
0: Yeah.
1: ogni anno mi dispiace che oggi speriamo che il tempo mantiene. Ogni Ferragosto è stato sempre così a Five Dock, c'è sempre un po' di incertezza, the weather is always
0: perché qui è l'inverno invece yeah. L'Italia è l'estate. Allora adesso metto un brano, poi ritorniamo a parlare. Metto Toto Cutugno.
1: Oh, beautiful.
0: Ti piace, eh?
1: Sì, a me. Poi la canzone che stai mettendo mi piace moltissimo, perché sono cresciuto con questa canzone.
0: I didn't know. I volevo mettere le canzoni che I thought would be appropriate for today.
1: No, questa canzone qua, Toto Cutugno, l'ho fatta per un programma televisivo italiano, Domenica In.
0: Infatti,
1: per questo si chiama perché parla anche della schedina.
0: Ah, perché tu, tu lo vedi lì questo?
1: Sì, no, ma l'ho ascoltato stamattina che hai fatto il promo.
0: Oh,
1: il
0: dai,
1: promo.
0: Sì. Ok, una domenica italiana with Toto Cutugno.

0: Alive 90.5.
1: Yes, this is Alive 90.5, your sound, your community. State ascoltando Un Tocco d'Italia with me, Angelina, and my beautiful guest, Emanuele Esposito. I love your name.
2: Yeah, thanks.
1: It's a beautiful, beautiful name, like an unatore's name.
2: Oh, wow.
1: Yeah. And so I have the honor of having Emanuele here in the studio. We're having a chat, even when the music's going. It's lovely talking to Emanuele. Emanuele, dimmi allora del tuo journalist career. Allora, tu fai scrivi per allora, the beautiful newspaper?
2: Sì, vabbè, io ho iniziato un po' a scrivere un po' da ragazzo, ma mi è sempre piaciuto scrivere cose. Da ragazzo avevamo un'associazione in Italia, avevamo un'associazione cattolica, e ci inventammo un giornalino di parrocchia che si chiamava Passaparola, quindi avrei avuto forse 15 anni, 16 anni più o meno, quindi adesso ne ho 52, quindi un po' di anni sono passati.
1: Sei giovane ancora.
2: E quindi quella passione di scrivere me la sono portata sempre con me, però diciamo che oggi faccio, diciamo, il lavoro di giornalismo, però io vengo dal settore dell'ospitale, ho fatto il cuoco, ho portato avanti come general manager hotel, sia qua in Australia, in Italia, in Arabia Saudita, però avevo sempre la passione del giornalismo e me la sono portata praticamente fino a oggi. E quando allora è nato 10 anni fa con Marco Testa, sì, mi ho pensato, cioè lui ha pensato, io, e quindi ho cominciato a collaborare. Poi con l'avvento di Franco Baldi, che purtroppo oggi non c'è più, diciamo allora è cresciuto, lui ha messo il seme, adesso noi, nuova generazione, stiamo cercando di portare avanti questo giornale che oggi è in tutte le edicole in Australia, online. È una passione, io scrivo per passione, non lo faccio né per lavoro né perché, quando scrivo, mi occupo di un settore particolare che non è lo sport, che non è la comunità, mi occupo un po' dei temi degli italiani nel mondo in generale.
1: Beautiful, un poco di tutto parli tu allora,
2: sì.
1: Little bit of everything, that's wonderful. Mi ricordo, sì, 10 anni fa quando ho iniziato allora, I think it was Franco that interviewed me.
2: Ah, yeah.
1: And it was a beautiful cosa lui ha scritto, che stavo in un'altra radio quelli tempi là a Liverpool, ma il giornale era come un little pamphlet,
2: sì.
1: Adesso guarda che c'è, no? Sì. All the news agents. It's beautiful.
2: Sì,
1: really.
2: Siamo cresciuti molto, ma c'è stato tanto lavoro, e tu lo sai che dietro anche la radio, molta gente pensa un'ora di ascolto di musica, però dietro c'è tanto lavoro di preparazione. E chi fa il nostro mestiere, perché tu fai anche tu sei una giornalista, chi fa il nostro mestiere, se non ci metti la passione, se non lo fai col cuore, con la passione, non lo puoi fare, perché quando scrivi, tu che parli alla radio, lo fai perché hai la passione dentro, non lo fai perché è un lavoro.
1: No.
2: Il lavoro sì, magari, però ci sono certi lavori che se non hai la passione non li puoi fare. Non è solo sì, anche fare la pizza siamo tutti bravi, ma ci vuole la passione, e c'è tanto lavoro dietro un'ora di programma alla radio come Alive 90.5 e come il giornale,
1: sì.
2: Allora.
1: Sì, sì, ragione. I understand cosa dici, you understand me. And la gente lo sente dalla mia voce che I love being here, I love doing this.
2: Sì. Ma si vede dalla faccia.
1: Are you seeing my face? Ok, mettiamo un brano, we come back, eh? He's Ricchi e Poveri with Ciao Italy, Ciao Amore.

0: Alive 90.5.
1: Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you, 9604 9604. Station sponsor.
2: Le vaccinazioni proteggono i tuoi bambini da malattie gravi come morbillo, pertosse e altri. Parla con il tuo medico per controllare che siano in regola con le vaccinazioni.
3: Yes, and ho fatto io quello little recording.
4: Nice.
3: And last week ho detto alle mie ascoltatori, ai nostri ascoltatori qui, I'm very proud. And I said, I don't remember the Italian word. And they all wrote to me, orgogliosa. You know, I did that all in Italian. And yeah, so that's what I do. Allora, parliamo adesso, Emanuele, about tu fai pure podcast, vero?
4: Sì.
3: Sì. Di cosa parli a podcast? Tutti different subjects? Or
4: sì, l'idea è nata... È nata durante il Covid, eravamo a casa, tutti a casa, quindi mi è nata questa idea. In realtà già facevo qualcosa nel 2009, poi ho abbandonato questo, non sapevo che poi i podcast avessero così un successo. Ho abbandonato, poi durante il Covid ho ripreso e parlavo dei temi degli italiani nel mondo. Infatti uno dei podcast che porto avanti si chiama 21esima regione, perché noi italiani nel mondo siamo la 21esima regione. Poi con l'avvento e la collaborazione con Allora mi sono inventato, diciamo, un podcast che usciva il giorno prima del giornale, sarebbe l'anteprima del giornale, raccontavo un po' quello che usciva sul giornale. E abbiamo visto che abbiamo abbastanza ascoltatori e poi ci siamo inventati una serie di podcast, quello quotidiano delle notizie flash, 5 minuti, diciamo un radiogiornale, ma non è un radiogiornale inteso come fanno altre radio.
3: Sì.
4: E poi il sabato faccio un podcast che parliamo di, si chiama Crepe d'Italia, parliamo delle stragi italiane, delle Ustica, le stragi di mafia, Aldo Moro, tutte quelle stragi, diciamo un'Italia vista dall'altro lato, perché l'Italia purtroppo è bella, però purtroppo c'è anche l'altro lato e stiamo portando avanti questa serie di puntate, che dovrebbe essere intorno a 15 puntate, e l'idea è poi di fare anche un libro che dovrebbe essere abbinato al giornale Allora. E la domenica invece faccio la domenica di Allora, dove faccio un approfondimento del tema della settimana. Settimana scorsa ho parlato di Marcinelle, la strage degli italiani purtroppo nella miniera a Bruxelles, e questo faccio praticamente, oltre poi a seguire i giornali di Allora online, gli articoli. È una passione che è un servizio che stiamo cercando di dare di più ai nostri ascoltatori, agli italiani, perché il nostro giornale in fondo poi è un giornale comunitario e lì vogliamo rimanere su quello che poi anche tu fai, sì. Un giornale, una radio comunitaria. Community. Sì, sì. Quindi.
3: No, that's very nice. I didn't know about that.
4: Yeah.
3: Allora se vogliamo vedere i podcast, che video, vero?
4: No, podcast sono solo audio.
3: Ah, audio.
4: Puoi andare sul sito online di Allora.
3: Ah, ok.
4: Da 6 puntate abbiamo iniziato anche delle interviste a tu per tu, con delle interviste che sono come stiamo facendo, come tu stai facendo tu a me adesso.
3: Ah,
4: interviste così, cioè, nel senso che non c'è, è a tu per tu. Non, abbiamo intervistato, Giacobbe, settimana prossima intervisteremo il console di Brisbane, abbiamo intervistato, adesso non mi ricordo, abbiamo intervistato altre persone che anche della comunità, e quindi, ma non solo, anche dall'Italia, abbiamo intervistato una persona dagli Stati Stati Uniti, stiamo cercando un po' di andare anche oltre la comunità italiana dell'Australia, anche sì, uscire un po' fuori, ma sono interviste, capire le persone oltre a quello che uno fa.
3: Capisco. Quindi, yeah. Very good.
4: Sì.
3: It's very nice. I know another brano che you love because we eravamo a un concert together. I think it was Club Marconi che c'era, adesso non mi ricordo chi era. But I saw you singing to this song.
4: Oh.
3: Un'avventura.
4: Ah, beh,
3: è vero?
4: Bello,
3: ho visto sì, che tu you were singing to this song. I said I'm gonna play it today. I can't remember quale artista era.
4: Non so, mi ricordo, sì.
3: That beautiful lady that was, she was from Italy.
4: Ah, sì, quando ho fatto la serata calabrese.
3: That's one. Sì. Yeah, e lei ha cantato tante canzoni that we
4: adesso
3: all love,
4: non mi ricordo,
3: no?
4: Come si chiama la cantante.
3: Yeah, sì, yeah, ma ha cantato questo, era beautiful. Ho visto che you were singing to it. And
4: ma tutti la cantano, poi è Ferragosto, chi è che non la canta?
3: I know. Anyway, questo qua lo canta Raffaella Carrà.
4: Ah, bella.
3: Beautiful. Una avventura.

0: Live 90.5.
1: Yes, un'avventura. Stai ascoltando un tocco d'Italia, siedi con Angelina Rossi, and in the studio live with me, my special guest, grande giornalista.
2: Oh, grazie.
1: Yes, Emanuele Esposito. And Emanuele, piace la musica, vero? I can see you love it as well.
2: I love.
1: Yes, I can see. And so
2: il mio cantante preferito.
1: Sì, how do you know? I was going to ask you that.
2: Il mio cantante preferito è Renato Zero.
1: Oh,
2: beh, diciamo la classifica è Renato Zero, Mina, Adriano Celentano, Toto Cutugno per alcune canzoni, però diciamo il cantante più, quello lì che amo di più a livello di artistico ovviamente, è Renato Zero.
1: Really?
2: Cioè, mi dà molta. Molte sue canzoni rispecchiano un po' anche la mia vita, i miei sentimenti. È un cantautore. Alla venera età di 70 anni oltre, ancora sulla cresta dell'onda. Tra l'altro è uscito proprio ieri l'ultimo singolo che ha scritto, e so che sta scrivendo un nuovo album, quindi sì, però Mina, Adriano Celentano, Battisti,
1: Zucchero,
2: una sola canzone, Miserere mi sembra che si chiama, quello okay. Che ha fatto con Pavarotti.
1: Yeah. Eros Ramazzotti, Francesco Napoli, these are the ones that I chose. Sai che io avevo guardato Renato Zero ieri sera, and I thought it was too in detail his songs, so I did.
2: No, ma generalmente tutte le canzoni italiane, quelle fino agli anni agli anni 90 e 2000. I cantanti di oggi, se mi chiedi i cantanti italiani di oggi, mi dispiace, ma io non li conosco. Anche perché sono canzoni che durano quel tempo di un'estate, poi anche Sanremo.
1: Sì.
2: Cioè, io non mi ricordo la canzone di Sanremo dell'anno scorso o di due anni fa.
1: Sì,
2: Battisti è...
1: Sì, sì, they are like legends, I know. And I know what you mean. What about Amedeo Minghi?
2: Amedeo Minghi,
1: oh,
2: sì.
1: Oh, good, because I have him here on the playlist, I'll move it up. And they're all beautiful. And of course, Albano. Yes, we will play Albano soon. We talked about Allora. Oh, I will say Allora, it's Allora newspaper. We talked about we talked about your podcast. What else should we talk about?
2: Life. Sono un marito, un padre di un bambino di 13 anni.
1: Sì. So I don't know. I've never asked.
2: Ho conosciuto mia moglie nel 2004.
1: Sì.
2: Io sono arrivato in Australia nel 2001. Fino al 2004 ho fatto il cuoco, è stato il mio primo mestiere. È stato quel mestiere che mi ha portato un po' anche in giro per il mondo, a Norvegia, a Londra, Bruxelles, Svizzera.
1: Wow.
2: Ho scelto quel lavoro lì non tanto per esigenze personali, perché a casa non stavo male, ecco, nel senso che, però l'ho fatto perché avevo voglia di girare il mondo. E sono andato in Arabia Saudita, sono stato lì 10 anni, perché mi piace stare anche con altre culture. Per questo l'Australia mi piace, perché è un paese multiculturale e quindi è come se fosse casa mia.
1: I know what you mean.
2: Nel 2004 ho conosciuto l'attuale moglie.
1: Oh, beautiful.
2: L'unica, una sola moglie, non ho avuto altre mogli, quindi no, perché sennò mia moglie dice: ma perché c'avevi un'altra moglie?
1: Oh my God.
2: E niente, poi
1: that's lovely.
2: E adesso sono padre, marito, faccio la vita di tutti.
1: And you invite to a passion with the newspaper and your podcast.
2: Sì,
1: mi
2: sono dedicato ormai l'ultimo anno, mi sono dedicato molto al giornale, al podcast, perché penso che la comunità italiana ha bisogno, non solo la prima generazione, ma anche la seconda, anche i giovani, noi siamo portatori di cultura.
1: Yes.
2: E il lavoro che facciamo, come ho detto anche prima, è anche una responsabilità. una responsabilità, perché noi facciamo cultura e a volte non è facile fare cultura, perché sai, la comunità è variegata, a volte quello che facciamo col giornale, quello che fai tu alla radio, ma anche tanti colleghi che si occupano di giornalismo in generale, è una responsabilità enorme, perché quando scrivi una parola o dici una cosa alla radio devi stare sempre attento, puoi offendere. Io quello che ho amato in tutta la mia vita e il mio primo comandamento è il rispetto.
1: Yes.
2: Questo è, al di là della religione, al di là del colore della pelle, da dove uno viene. Io ho scelto l'Australia perché è un paese multiculturale e io sono multiculturale, quindi...
1: Sì, e lo sai una cosa, Emanuele?
2: Io sono multiculturale, quindi...
1: Sì, e lo sai una cosa, Emanuele?

0: is your sound.
1: Your community.
0: Alive 90.5.
1: Yes, this is your community, Alive 90.5, your sound, your community, and we are here situated in Borkum Heights Estate. Beautiful, beautiful studios. Here we have a Borkum Hills, and I'm here joined with Emanuele Esposito. I love saying Esposito.
2: Esposito.
1: Yeah. Esposito. Okay, you'll dig Australian way.
2: Australian way, it's all right.
1: Wow. We were chatting a little bit about how much our parents, like my parents came in 1962, how much hard they worked, yeah. And, you know, and not just my parents, many people, yeah. Many, because I'm second generation, aren't I? Yeah. Second generation. I was born here.
2: Your son is that.
1: Third. Yes. Yeah.
2: Yeah, ci sono tanti italiani, lo sappiamo, lo diciamo sempre, lo scriviamo, ma ci sono storie di tanti italiani, molti vengono raccontate, ma ci sono tanti italiani, quelli che sono nascosti, quelli che noi non conosciamo, che veramente hanno molte volte, dice, ah, che bella casa che ti sei fatto, ma per fare quella casa lì hanno lavorato mattone su mattone. I figli oggi sono italo-australiani, c'è gente che lavora, è dottore, lavora nella scuola, qualcuno è prime minister. Italiani che della seconda generazione hanno fatto tanto successo, ma quel successo lì è solo grazie a questi italiani che sono venuti qua, che hanno lavorato veramente per dare ai figli un'istruzione. Queste persone qui sono venute qui in Australia che non conoscevano neanche l'inglese e a volte conoscevano solo il dialetto italiano, neanche poi diciamo, e stavano sempre insieme gli italiani, quindi hanno fatto fatica pure a imparare l'inglese dopo tanti anni. Diciamo come adesso le Chinatown che stanno nascendo adesso, no? Gli italiani stavano sempre a Leichardt, Five Dock, quelle zone lì. Oggi i figli sono persone apprezzate, stanno dentro la società, ma questo lo dicevamo prima quando stava Albano, cantava la sua bellissima canzone. È emozionale, è difficile anche a dire certe cose, perché se tu pensi, io non so l'avrei fatto sinceramente, non so come hanno fatto i tuoi genitori, ma milioni di italiani che sono venuti e sono andati in giro per il mondo, io sinceramente non lo so come hanno fatto.
1: Sì, I know, like, because mamma mi ha raccontato tanto, she never forgets il giorno che ha lasciato la Sicilia, era sposata con mio papà, ma qui c'era lavoro, lì non c'era, so they came here, you know, for a future for us, and she never forgets, ha lasciato sette, how do you say, sorelle, fratelli, mamma, papà, tutta famiglia sono venuti qui, non c'era nessuno, solo loro, una comare che era vicino, that's it. And she always told me the whole town heard her cries when she left. And but we thank them, all of them, for what they've done for us. We have everything happy because of them.
2: Oh, Australia should be proud to have people like your mother, your father. And if we look back 1950, 1960, Australia was nothing compared to what we have today. And they build Australia. They are a part of building Australia. We should be proud of Italian community. If I go to the supermarket today, I can see a lot of Italian product. Mm-hmm. I have to thank to your mother.
1: The people that, especially their age, 80s, you know, like the 70s, 80s, 90s, that came here. My mum, dad came 1962. All those people, even from before, all thanks to them, what they did. Yeah, there, so a lot of them went the farms, Queensland, I think.
2: Queensland, yeah.
1: What c'era? Pineapple, che c'era? I don't know.
2: Think my father-in-law went to Cairns to
1: cut something.
2: Sugar,
1: yeah.
2: What you call it?
1: My God.
2: Or tobacco, something like that, yeah. And it was very hard.
1: Hard work.
2: I know. I can't imagine. I would say half an hour I would run away.
1: Yeah, I know.
2: But they have no choice. They have no choice.
1: They just did it. And I know. Anyway, God bless them all.
2: Yeah.
1: Adesso metterò un brano, La Vita Mia. E poi we come back and have another chat. Okay.

0: Well, you did him grande. Thank you so much, Emanuele, for being live here in the studio with me on my show, Un Tocco d'Italia. Thank you so much.
1: Grazie a te, Angelina. Grazie a Live 90.5 ascoltatori, perché è una radio comunitaria e il lavoro che fa Angelina per la comunità ascoltatela. Grazie
0: so
1: a te
0: kind.
1: Per l'opportunità.
0: Oh, you're very kind, such a humble person. And grazie per quello che fai tu per la comunità, because I do it in well, you do audio as well, but you write a lot and you're just amazing. Grazie.
1: Grazie a te, Angelina.
0: I'll see you again very soon.
1: Sure.
0: God bless you and have a beautiful rest of the day. Buon Ferragosto.
1: Buon Ferragosto.
0: Grazie.

0: Adesso un brano that multi love, especially my mom. She loves this song. I'm going to play this for my mom. Ho sudato innamorato by Massimo Ranieri.
1: Come fra qualche giorno, come tutti i ragazzi della mia età, 20 anni, partirò per il servizio militare. Quale canzone è migliore potevo scegliere per salutarci? O soldato innamorato. Innamorato del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.

Bellissimo brano, Bobby Solo, Domenica d'Agosto. I thought that was appropriate per oggi, che è Ferragosto, especially today che c'è la festa Five Dog. Hope it doesn't keep raining for them. Adesso voglio mettere Gino Paoli, Sapori

0: Alive 90.5.
1: Beautiful, Brani. Absolutely gorgeous. Even though I say so myself. Voglio dire grazie a tutti gli ascoltatori che siete in ascolto. Thank you so much. It means the world to me. Adesso un brano che non ho messo per tanto tempo now. Angelica with L'Universo per me.